viene la tava, viene la nosso. E basso, mi sono venuto a me, mi sono venuto a me. Confi cremet, caidi e la mia, la sua mia, confi, confi in la mia, la sua mia, caibabia, non